sopra il muro. Quando l'ho scritta non lo so, quando l'ho scritta non lo so.